0: finita al Mario Alberto Kempes. Ha vinto il Belgrano, è il primo storico titolo della storia dei Pirati. Se la Ryan che si accinge ad alzare nel cielo di Cordoba il trofeo del torneo Apertura 2026, il Belgrano è campione d'Argentina per la prima volta nella sua storia.
1: Los Populares.